0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Beat.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Eccoci e si comincia una nuova settimana all'insegna della buona musica e dei ricordi. Si parte con la Dance Machine su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva e benvenuti nel nostro...

0: e poi uno dei più grandi successi degli A-ha con Take On Me.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Dance Machine. La Dance Machine su Radio Gemini, appuntamento che vi tiene compagnia tutti i giorni, escluso il weekend, tra le 5 e le 6, appuntamento che vi fa rivivere i successi anni 80 e 90, qualche piccolo ricordo, curiosità, aneddoto ovviamente musicale. Ripartiamo con la musica e andiamo dritti dritti al 1983 con un disco simbolo dell'Italo Disco e nasce dal team di Mauro Farina. Il ritornello, costruito come un coro semplice, quasi infantile, lo rende riconoscibile ovunque e negli anni viene ripreso anche negli stadi come canto da curva, molto oltre il mondo della dance. Stiamo parlando di Happy Song della Baby's Gang. Subito dopo Bobby Brown con Two Can Play That Game e poi termineremo con la bellissima statunitense Belinda Carlisle e la sua Heaven is a Place on Earth.
3: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: RadioGemini.net, il nostro sito aggiornatissimo con i podcast dei nostri programmi, le notizie musicali, le nostre belle faccione nella sezione staff e la possibilità di contattarci e ovviamente ascoltare la diretta. Ancora ciao a tutti da Stefano Riva, buon lunedì e buona giornata, appuntamento oggi molto carico ed interessante, proprio come i prossimi tre dischi in partenza: Cliff Hills e Cole e Deeper Love, poi Caribbean Queen di Billy Ocean e chiude il quarto blocco Coro con Because the Night.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: In dirittura d'arrivo anche per questo primo appuntamento settimanale e tra l'altro ormai quasi agli sgoccioli anche questo febbraio. Rimangono giusto gli ultimi tre brani da ascoltarci qui su Radio Gemini. In sequenza ascolteremo Blondie con Call Me, poi un classicone Corona, The Rhythm of the Night e termineremo con Bon Jovi, Living on a Prayer. Questa la Dance Machine di Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Bon Jovi che ci porta al termine del nostro appuntamento con la Dance Machine su Radio Gemini. Da Stefano Riva è tutto, buon proseguimento, buon divertimento e ovviamente buona musica con la nostra radio. Un ringraziamento anche a Riccardo Secchi per la parte tecnica, noi ci ritroviamo domani alla solita ora. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 6 minuti.

0: Hai fatto colazione?
1: Guarda che sono le...
2: Sono le 6:15.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
5: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
6: Listen our podcast.
5: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
7: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
5: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
7: Rewind and play again.
5: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: pronto?
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:01.
2: Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: dolci macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi. Gemini.
1: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazze ai bordi della strada, una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti, e in Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi e Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev, e da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
2: Gemini One, the big one. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno dalla nostra redazione, ben trovati. Segnalo traffico regolare sulle autostrade del Nord-Est, di nostra competenza. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Questa notte in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud, e nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: One, the big one.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Ed eccoci qua, buon lunedì 8 di giugno, buongiorno a tutti i geminiani e una ben ritrovata alla Fabi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno col sole,
2: col
3: dai,
2: sole,
3: stamattina ci
2: hai
3: fa piacere.
2: Il sole.
3: No, io no, però alzo le mani perché ho visto le previsioni per i prossimi giorni, ho lavato la macchina.
2: Però non hai più la spia gialla.
3: No, però non mi sembra che sia proprio al top, però speriamo bene. Almeno dovrebbe durarmi almeno altri 3 anni sta macchinina. Allora, facciamo un po' di saluti. Ecco, andiamo naturalmente in provincia di Udine, dove c'è l'amico Sandro che ci dà il buongiorno. Salutiamo anche Andrea direttamente dall'edicola di Mellaredo, la Babi di Casteo che ci dà il buongiorno. Poi c'è Davide che ogni tanto riprende in mano lo smartphone.
2: Ci saluta, sì.
3: Richiede qualcosa, c'è Luca e poi andiamo a sentire anche il nostro motivatore.
4: Buongiorno!

0: 9. Ciao.
1: Va bene. Ma Medardo tu lo conosci?
2: Ma quanti Medardo trovo in giro per strada, guarda.
1: Ma ci sarà anche al femminile?
2: Medarda.
1: Bello.
2: Bellissimo come nome. Mamma mia. I news and the news in apertura, questa è I Want a New Drug.

0: lunedì.
1: E salutiamo con l'amico Paolo di Monza, che domani sarà in trasferta a Verona. Ci manda un abbraccio, ci dà un'informazione utile, quindi ti ringraziamo. Poi il check andrà ad impolverarsi già di prima mattina.
0: Sì.
1: Poi c'è chi ha fatto il touch, quindi bagno.
0: Sì.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana cari. Ieri finalmente primo touch al mare da Guido il triestino. Vedi che si ricomincia, bene. Poi mandiamo un salutone anche al nostro amico, naturalmente ce la faccio, ecco Luca, che insomma, finalmente ritroviamo con il solito salutino col pettino di Claxon per darci il buongiorno. Ciao caro, un abbraccione forte, ben ritrovato.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, la settimana parte col piede giusto, bel tempo e soleggiato ovunque, temperature estive con punte fino a 30 gradi, temporanea rimonta anticiclonica che cercherà di impadronirsi del nostro territorio. Come andrà la settimana? Beh, sicuramente fino a domani tanto sole e caldo, poi un break tra mercoledì e giovedì, già da martedì notte, con il ritorno dei temporali a mitigare sicuramente l'aria. A seguire poi dovrebbe tornare tutto nella norma da giovedì pomeriggio, questo per sommi capi, poi comunque è sempre meglio continuare ad aggiornarci giorno per giorno, perché si sa che il meteo così spesso ci riesce a sorprendere, quindi bisogna sempre attendere giorno per giorno. Intanto vi auguro un buon inizio di settimana.
1: Ma intanto Meteo Clari ci ha dato delle buone informazioni,
0: dai, 30 gradi oggi, vai con i climatizzatori a palla e via. Arrivano gli NSYNC, questo è Bye Bye Bye.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Gemini.
6: Gemini One, the big one.

0: Pam, The Motion con Best of My Love.
1: Su Radio Gemini, buongiorno con la Fabio del Check. Questo è Breakfast 351-678-6611. Se volete inviare i vostri saluti, i vostri messaggi.
0: Sì, c'è chi parla di grigliata perché questo weekend.
1: È fatta?
0: Sì, abbiamo parlato di grigliate e quindi domenica, come penso anche alcuni. Non tutti,
1: non lo so.
0: Si sono cimentati con la griglia, anche il sottoscritto si è dato da fare.
1: Bene, bene, no, io non frequento molto le griglie.
0: Ah no.
1: Poi questo caldo.
0: Preferisci il lato beverage te?
1: Anche vero? Quello sì, quello sì. Poi tra l'altro avremo anche delle cosine da ricordare,
0: sì,
1: nei prossimi giorni, eventi, e quindi insomma rimanete collegati perché magari ci sarà modo anche di incontrarsi.
0: Certo, certo. E allora adesso andiamo a sentirci Chaka Khan, questa è I Feel For You. Chaka Khan,

0: È tutto un attimo.
1: Facciamo un saluto a Barbara che ci augura un buon inizio di settimana. Ci sono anche degli amici che ci seguono sui social, sì. Quindi ne approfitto per fare un saluto. Ce la faccio. A Fabio e anche a Deborah. Ciao ragazzi, seguite la pagina di Radio Gemini sia su Facebook che su Instagram. Mettete un mi piace oppure un segui per far parte del nostro mondo virtuale.
0: Sono le 7:48, ancora un buongiorno geminiani. Adesso andiamo a sentirci di ABS. Questa è What You Got.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 8:02.
4: Spot.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buongiorno, bentrovati. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. E sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Milano tra Castellana e Marghera. A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4, code per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
14: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Music All Night Long. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini.
1: Facciamo un saluto anche all'amica Fabi che ci augura un buon lunedì di ritorno da quelli di sottomarina per andare a lavoro. Quindi abbiamo già iniziato la stagione, cara Fabi. Poi è arrivato uno abbronzato.
0: Sì.
1: Vabbè, cioè, hai visto che roba?
0: Sono quelle persone che si lamentano perché lavorano troppo, lavorano tantissimo, e poi in realtà li vedi così abbronzati che dici: mai lavorato o sei stato in vacanza? No, ma io sì, ero lì in spiaggia, ma in realtà lavoravo. Sì, col
1: cioè,
0: cavolo.
1: L'8 di giugno è nero. Il nostro Andy è lui.
0: Fastidio, proprio.
1: Ma bravo, fastidio. C'è proprio quello. Io non raggiungerò mai quei livelli là di abbronzatura, neanche se mi impegno, ma tanto.
0: È la classica abbronzatura da auto, no? Quindi le braccia e la faccia, basta.
1: E basta.
0: Arrivano i Bee Gees adesso, questo è Night Fever.

0: terra promessa, Eros Ramazzotti, 1984,
1: Mi avevi fatto una promessa, tu, cioè, che infatti Alex chiede: buongiorno ragazzi, hai fatto vedere la Sissi alla Fabi, Check?
0: No, anche perché la Fabi ha chiesto ad Alex di vedere le foto.
1: Guarda come siete, uno che si...
0: Vabbè. Pane al pane,
1: uscite
0: vino al vino.
1: Uscite queste foto. Allora, intanto facciamo un saluto anche a Chiara, che manda un messaggio vocale al suo amore.
2: Ciao Gemignani, buongiorno. Ciao a tutti e buon lunedì da Trieste. In particolare un abbraccio al mio Riccardo. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, mamma mia, queste dichiarazioni così. Arriva Limal adesso, grande successo, riproposto poi negli anni 90-2000. Lui con questa canzone che si intitola In

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
7: Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: 8:36, momento in cui che te la ridi, che c'è?
1: No, perché è vero, capisco la Raffa che scrive da Ferrara, dice: buongiorno radio, quando hai un giorno di ferie non hai l'obbligo della sveglia, ma alle 6 del mattino svuotano la campana del vetro. Meno male che ci siete voi con la vostra compagnia.
0: Cara Raffa, questa è una cosa comune a tutti, secondo me. Lo svuotamento del vetro è anche uno svuotamento di altre cose. Che arriva alle 5-6 del mattino.
1: Sì, che poi prendi un colpo perché fa un caos tremendo.
0: Tremendo, sì.
1: Vabbè, dai, se ti puoi.

0: lo rifiutano, me lo lasciano là e non riesco a capire perché.
1: Che cosa hai messo dentro?
0: Vetro.
1: Sei sicuro che sia tutto vetro?
0: Penso di sì.
1: Perché magari fanno lo scanner, hanno visto qualcosa che non va bene.
0: Non lo so.
1: Vabbè, invece, dai.
0: Ricordiamo, sì, dalle 9 alle 10 l'appuntamento con il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Richiedete la vostra canzone al 351 678 6611.
1: Solamente messaggi WhatsApp a questo numero e mi raccomando, sia per i messaggi di testo che per i messaggi vocali, firmate, perché ci fa piacere, insomma, sapere chi invia la richiesta.
0: Poi dopo dite che non vi salutiamo e dovete firmarvi, se no
1: ancora non possiamo leggervi nel pensiero.
0: The Police adesso su Gemini.

0: Sei bella come il sole, questo ragazzo fortunato, chi sarà mai?
1: Lui è Jovanotti.
0: Jovanotti che penso anche quest'anno farà il Jova Tour, no?
1: Sì, assolutamente, ha già insomma rilasciato le date, non sono tantissime, però ci sono già grandissimi ospiti annunciati.
0: Sì,
1: perché sai che si inizia tardo pomeriggio e
0: certo,
1: si va avanti ad oltranza. E quindi per esempio ci sarà Gabri Ponte in una delle date, quindi mi sa che farà ballare tutti,
0: anche la Croazia.
1: Tanta
0: mi sa
1: roba.
0: E la Fabi c'è?
1: No.
0: Come mai hai rifiutato? Che ti avevano chiamato, hanno detto Fabi vieni
1: a
0: qua
1: fare.
0: A presentare il pomeriggio tutto quanto,
1: a guardare i biglietti,
0: il circo che si muove, capito?
1: Sai che mi piacerebbe guardare i biglietti degli spettacoli.
0: Ah sì?
1: Sì. Non lo so, magari mi danno anche la possibilità di vedere poi tutto.
0: Ah beh sì,
1: potrebbe essere interessante. Vabbè, a parte questo
0: ricordiamo dalle 9 alle 10 Gemini Box al 351 678 6611, richiedete le vostre canzoni
1: veloci, perché prima chiaramente prenotate la vostra canzone preferita e prima tra le 9 e le 10 avrete la possibilità di sentire il vostro brano. Messaggio di testo mi raccomando, o un messaggio vocale che ci piace in modo particolare, a parte Cristiano che ieri ha fatto il trekking e
0: oggi
1: è rimasto senza voce,
0: colpo d'aria è rimasto senza voce.
1: Però se voi la voce ce l'avete, ecco, approfittate, incidete il vostro messaggio vocale con la vostra richiesta, firmatelo e inviatelo al 351 678 6611.
0: Arrivano gli Arcadia adesso, questa è l'Action Day.

0: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno.
2: Come with me.
1: Ovunque sei.
3: Gemini One.
4: Every day, in every way.
5: Sono le 9:02.
6: Spot.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova, code sia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e la A13 che in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Milano tra la Castellana e Marghera, in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano code in direzione della A4 in uscita a Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Aspetta un attimo.
18: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Walker con Talking Back to the Night. Studio Gemini, iniziamo così ufficialmente il Gemini Box di oggi, lunedì 8 giugno alle 9:13 minuti. Abbiamo accontentato la richiesta di Davide, che al 351-678-6611 ha inviato il suo messaggio. Se volete, potete anche voi richiedere la vostra canzone preferita. Abbiamo un bel po' di spazio ancora a disposizione. Basta inviare un messaggio WhatsApp, appunto, al 351-678-6611, messaggio di testo oppure nota vocale, firmate il vostro messaggio, inviate il tutto, poi ci pensiamo noi, come sempre, a soddisfare la vostra voglia di musica. Arriva l'amico Cristiano, che questa mattina ha deciso di richiedere My Mind con Hypnotic Tango.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Radio Gemini, Federico da Udine. Vorrei dedicare la canzone del Banco del Mutuo Soccorso Paolo Maledetto al mio collega di lavoro Paolo Aris per la sua grande simpatia. Ciao Paolo!

0: Adoro.
1: Gigi Doug nel mio cuore sempre. Allora, è stata richiesta questa canzone da Alberta, che voleva fare un saluto a Cinzia e anche a Fausto. Stiamo per accontentare Christian dal Principato di Tombolo. A seguire ci sarà anche la richiesta dell'amico Guido.
2: Ecco, vuole dire qualcosa? No, volevo dire solo, semplicemente, che ieri c'è stato un weekend bellissimo, perché molti hanno cominciato ad andare al mare. Anzi, molte hanno cominciato ad andare al mare. E volevo chiedere alla nostra...
1: Ti sembra che io sia andata al mare?
2: Se sei andata al mare.
1: Ti sembra?

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
8: Spot.
9: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Ciao Fabi, ciao Check, sono Nicola di Monza Brianza e ho visto dai social che è appena... appena fatto compiuto gli anni Denaro e volevo ascoltare appunto per un po' risentire un po' la sua voce Future Break di appunto di Denaro. Ti ringrazio e un saluto a tutti i geminiani. Ciao.

0: by Stranger.
1: E ringraziamo l'amica Katia che l'ha richiesta e così ci augura anche una buona giornata. Saluto anche Miki, Michele di Adria, che ha la pelle d'oca stamattina con le richieste. Ne ha approfittato per richiedere anche lui una bella canzone e a seguire accontenteremo anche l'amico Tiziano.
0: E allora in sequenza Bello e Sam con Imagination e poi una bella canzone di

0: Sonora del di questo
1: serie, non lo so,
0: serie
1: una
0: TV,
1: serie
0: sì, una serie TV, i Friends,
1: un telefilm, non lo so, non so Friends. Mai capire, sì, ok, sì. Ma non so mai la differenza tra serie e telefilm.
0: Allora, diciamo che noi che siamo diversamente
1: giovani.
0: Una volta si parlava di telefilm, adesso è serie
1: vedi.
0: TV, capito?
1: Allora, dice Max che la richiesta è che c'è un trend, quello delle serie televisive. Allora, io dovessi scegliere Happy Days in primis e poi Beverly Hills 90210.
0: Da, ma il trend delle vecchie serie, dicevi,
1: sì,
0: allora.
1: Sì, sì.
0: Beh, allora...
1: Beh, no, anche delle nuove, perché vedevo che ha condiviso un post, Max, dove ce n'erano tantissime, ho visto anche Lost e robe
0: del genere. Beh, se dovessi parlare di vecchie serie, che sono Baywatch, potrebbe...
1: Beh, sì, l'ho guardato anch'io, Baywatch. Sì, sì.
0: Pamela Anderson,
1: a Pamelona,
0: capito?
1: Non perché avevo un vitino da Vespa, ce l'ha ancora, però
0: diciamo che
1: due argomenti importanti.
0: Esatto, vabbè.
1: Ce ne andiamo.
0: Ce ne andiamo, ce ne andiamo.
1: Sì,
0: ci
1: sì,
0: sentiamo
1: sì.
0: Domani sempre a partire dalle 7. Tra poco senti qua come fa il nostro DJ Sansone. Sono senza fiato, quindi...
1: Che fatto?
0: Le corse.
1: Anche tu come la Pamelona?
0: Le corse, anche io.

0: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Una bella gita fuori, ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
6: Gemini One, the big

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento, un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia Padova, in direzione Milano, code per traffico tra Spinea e il bivio per la A13, in direzione Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la A57, tangenziale di Mestre. Vi anticipo che nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, in orario notturno compreso tra le 21 e le 6 del mattino successivo, verrà chiuso per lavori il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11:03.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona mattinata, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Torno a ricordarvi che nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in forma

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Che sia nuova, usata o chilometri zero, la trovi sempre da
1: De Bona Motors, a Tessera, in via Orlanda, vicinanza aeroporto.
0: Solo fino a fine giugno. Tutte le Volkswagen nuove, usate, chilometri zero e veicoli commerciali sono finanziabili dal 2,99%. Solo da De Bona Motors. Chiaro?
2: C'è un mondo nascosto sotto i tuoi piedi che custodisce segreti millenari. Scenari spettacolari, storie, leggende, misteri e cultura ti aspettano nelle grotte e miniere del Friuli Venezia Giulia. Tra scienza e avventura, un'esperienza unica alla portata di tutti.
3: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere.
2: Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
4: Gemini. Gemini One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
6: Con Andrea e la Fabi.
5: Breakfast su Gemini One, the big one.
7: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, The

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1981, The Human League, Don't You Want Me.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio.
2: Give it to me, give it to me, give it to me.
0: Benvenuti negli anni 2000. Dal 2008, Empire of the Sun, Walking on a Dream.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Spot.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code per traffico tra Padova Est e il bivio per la A57. E parliamo della tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Verranno chiusi i seguenti svincoli dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domani mattina. Chiuso lo svincolo di uscita verso la rotatoria Castellana in direzione Milano con deviazione verso la rotatoria Miranese. Chiuso lo svincolo di uscita della rotatoria Miranese in direzione Milano con deviazione verso la rotatoria Marghera. Chiuso lo svincolo di immissione dalla rotatoria Miranese in direzione Milano con deviazione in direzione opposta verso la rotatoria Castellana. Si precisa che le chiusure di uscita a Castellana e Miranese saranno una consecutiva all'altra e non contemporanee e comunque nella fascia oraria compresa tra le 21 di oggi e le 5:30 di domani mattina. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Gemini. Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
8: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

patologia dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini, The Big One.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini.

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti. Spot.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza. Il traffico si presenta regolare sui percorsi in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. E parliamo proprio della A4 Brescia-Padova. Questa notte dalle 23 fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 per chi proviene sia dal Brennero Rocche da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
7: La scienza non è mai stata così elettrizzante. Alla Fabbrica della Scienza di Jesolo tutto è possibile.
8: Wow, sono fulmini veri!
9: Preparati a restare senza fiato. Alla Fabbrica della Scienza accendi la meraviglia.
10: Siamo aperti tutti i giorni, ti aspettiamo!
0: Gemini.
11: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
12: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Gemini.
6: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
8: Che custodisce segreti millenari, scenari spettacolari, storie, leggende, misteri e cultura che

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Spot.
6: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul Podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
3: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
7: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per incidente tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro. Mi informo che questa notte sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia dalle 23 fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra la A22 del Brennero e Verona Sud. In questo stesso orario verranno chiusi gli svincoli della A22 sia per chi proviene dal Brennero che per chi proviene da Modena, in entrambi i casi in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono come sempre disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
11: Listen our podcast.
10: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
11: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
10: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
11: Rewind and play again.
10: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
12: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
10: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture! Si parte! Si parte!
13: Si parte! But I've been forgotten, I've been married a long time ago.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: Yo!

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Spot.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste code per un incidente tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si transita su una sola corsia al momento. Regolare il traffico sugli altri percorsi del Nord-Est. Sul tratto Padova-Venezia segnalate ostruzioni sulla strada tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi e fino alle 5 di domani sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. A fuego.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Gemini.
8: Radio Gemini.
1: Spot.
9: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, via

Gemini One, The Big One. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Spot.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril, Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 € ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto l'incidente sulla 4 Venezia-Trieste, il traffico è tornato regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resteranno chiusi in modo alternativo e non contemporaneo lo svincolo di Castellana in uscita provenendo da Trieste, lo svincolo di Miranese in uscita provenendo da Trieste e in entrata in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A4 Milano-Brescia, di competenza Autostrade per l'Italia, code per incidente con danni alle strutture tra Rovato e Ponteoglio in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Gemini Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Eccoci e si comincia una nuova settimana all'insegna della buona musica e dei ricordi. Si parte con la Dance Machine su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva e benvenuti nel nostro appuntamento.

0: poi uno dei più grandi successi degli A-ha con Take On Me.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti, buon lunedì su Radio Gemini per tutta quest'ora. Stefano Riva con voi, nostro viaggio quotidiano dal lunedì al venerdì con la grande musica che ha segnato la nostra infanzia, la nostra vita. Puntata bella carica oggi per iniziare la settimana con il piede giusto. Henley con la sua Two Times riapre lo spazio musicale e il nostro secondo blocco a disposizione

0: interpretazione di Around the World.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: La Dance Machine su Radio Gemini, appuntamento che vi tiene compagnia tutti i giorni, escluso il weekend, tra le 5 e le 6, appuntamento che vi fa rivivere i successi anni 80 e 90, qualche piccolo ricordo, curiosità, aneddoto ovviamente musicale. Ripartiamo con la musica e andiamo dritti dritti al 1983 con un disco simbolo dell'Italo Disco e nasce dal team di Mauro Farina. Il ritornello, costruito come un coro semplice, quasi infantile, lo rende riconoscibile ovunque e negli anni viene ripreso anche negli stadi come canto da curva, molto oltre il mondo della dance. Stiamo parlando di Happy Song della Baby's Gang. Subito dopo Bobby Brown con Two Can Play That Game e poi termineremo con la bellissima statunitense Belinda Carlisle e la sua Heaven is a Place on Earth.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: RadioGemini.net, il nostro sito aggiornatissimo con i podcast dei nostri programmi, le notizie musicali, le nostre belle faccione nella sezione staff e la possibilità di contattarci e ovviamente ascoltare la diretta. Ancora ciao a tutti da Stefano Riva, buon lunedì e buona giornata. Appuntamento oggi molto carico ed interessante, proprio come i prossimi tre dischi in partenza: Clive Hills e Cole e Deeper Love, poi Caribbean Queen di Billy Ocean e chiude il quarto blocco Coro con Because the Night.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: by Dance Machine.
1: In dirittura d'arrivo anche per questo primo appuntamento settimanale e tra l'altro ormai quasi agli sgoccioli anche questo febbraio. Rimangono giusto gli ultimi tre brani da ascoltarci qui su Radio Gemini. In sequenza ascolteremo Blondie con Call Me, poi un classicone Corona, The Rhythm of the Night e termineremo con Bon Jovi, Living on a Prayer. Questa la Dance Machine di Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Bon Jovi che ci porta al termine del nostro appuntamento con la Dance Machine su Radio Gemini. Da Stefano Riva è tutto, buon proseguimento, buon divertimento e ovviamente buona musica con la nostra radio. Un ringraziamento anche a Riccardo Secchi per la parte tecnica, noi ci ritroviamo domani alla solita ora. Ciao!
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Spot.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso del pomeriggio, si verificano code tra Miranese e Marghera in direzione Milano e rallentamenti tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tra Bivio A27 e Terraglio in direzione Milano, segnalato un veicolo in panne, massima prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domani mattina, la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra innesto A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
11: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: curiosità del momento. Vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata.
1: Hit Parade Stories.
2: Siamo di nuovo insieme. Il weekend passa troppo velocemente, ma io sono contenta che arrivino le 18 perché c'è il nostro Hit Parade Stories. È l'appuntamento quotidiano da lunedì al venerdì con me, con Valentina La Rocca, qui a Gemini. E quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato. E in questo caso, in questa serata, parleremo di record, parleremo di risultati.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Mi piace sapere un po' quello che fate con Radio Gemini di sottofondo. E allora io vi invito ad essere dei nostri anche in questo Hit Parade Stories al 351-678-6611.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Mi piace tanto parlare di record, quindi argomento che torna, torna spesso a trovarci perché ci sono sempre delle novità. Il Guinness World Record viene continuamente aggiornato e allora vi porto subito in Canada, dove, attenzione, è stato stabilito un nuovo record mondiale, decisamente insolito per quanto mi riguarda, ovvero il maggior numero di persone vestite da dinosauri riuniti nello stesso luogo. L'impresa è stata raggiunta qualche settimana fa durante le celebrazioni per una università che ha compiuto 60 anni e che ha radunato dunque 682 partecipanti in costume da dinosauro, superando il precedente record di 468 persone registrato in Florida. L'evento ha coinvolto studenti, docenti, alunni e membri della comunità, tutti rigorosamente travestiti. Il risultato è stato certificato ovviamente dal Guinness World Record, trasformando la celebrazione in un vero e proprio primato mondiale, oltre che in una grande festa collettiva.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories. Hit Parade Stories. I ricordi del passato.
1: Memories of the past.
0: Solo su Radio Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: Gemini One, The Big One. Sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Radio Gemini.
2: Hit Parade Stories.
3: Siete su Gemini e state ascoltando un sacco di bella musica. Il mood è quello giusto. E allora eccoci qua, ho

e spero si pronunci così, siamo sulle montagne francesi e qui c'è un cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Come dicevo, lui si chiama Lazare ed è uno spaniel nano continentale che secondo i documenti ufficiali sarebbe nato il 4 dicembre del 1995 e se confermato significherebbe che ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. È così che la principale organizzazione francese per la protezione degli animali ha deciso di contattare il Guinness World Record e da qui la sua età è stata oggetto di controlli accurati. Il microchip indicava chiaramente la data di nascita, confermata poi anche dal registro ufficiale dei cani di razza. Certo, lui a tutti

0: Hit Parade Stories.
1: È o non è un bel Hit Parade Stories? Certo che lo è, le curiosità ci sono e soprattutto c'è la nostra bella musica, condita anche, passatemi il termine, dai vostri saluti e dai vostri messaggi al 351-678-66. Devo salutare Tamara, devo salutare Giordano e Francesca.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Fade Stories.
1: Dai che siete sulla radio giusta, stiamo ascoltando insieme un sacco di bella musica e come sempre dico, alzate il volume se ne avete la possibilità. E poi si sta parlando di record, quindi anche un po' più particolari. Questo vedremo se sarà inserito nel Guinness World Record, quindi nel libro, ma sicuramente sarà uno spettacolo imperdibile e ha a che fare con Harry Potter, perché è in arrivo un evento straordinario.

0: dunque Harry Potter attraverso musica, tecnologia e narrazione, creando un momento di stupore condiviso per il pubblico di tutto il mondo, che entrerà forse nel Guinness World Record per la quantità di droni usata.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, you

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Hit Parade Story. Hit Parade Story. La storia delle grandi hit.

0: Ma un altro record e un'altra data ci sarà da segnare, questa volta il 2 agosto del 2027. Per circa 6 minuti, attenzione, il mondo diventerà buio. Uno spettacolo che non si ripeterà per altri 100 anni. Quindi da segnare sicuramente sul calendario per l'evento e per il record. Ed è così che noi andiamo a chiudere anche questo nostro Hit Parade Stories. 60 minuti che passano veloci, ascoltando tutte le hit del passato con qualche curiosità. Ci sentiamo domani, come sempre, qui su Gemini alle 18. Ciao dalla Vale.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e un minuto.
1: Spot.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Gemini.
8: Spot.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Gemini.
15: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Milano e tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Sempre in direzione Trieste, rallentamenti per traffico tra Miranese e Castellana. Vi anticipiamo che a partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina la A4 Brescia-Padova resterà chiusa per lavori notturni tra l'innesto con la A22 del Brennero e lo svincolo di Verona Sud in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Noghera Venezia torna alla festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est il traffico procede regolarmente in questi minuti. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova nelle notti di domani, martedì 9 giugno, e quella di venerdì 12 giugno, il bivio per la A31 della Val d'Astico rimarrà chiuso al traffico per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo, nella fascia oraria che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
6: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
2: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Gemini. Gemini One, the big one.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One. The Big One.
1: La musica che ami da sempre. È solo qui. Radio Gemini.
0: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net.

0: le radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, the big one.

Gemini. Gemini One, the big one. Radio Gemini One, the big one.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one. This is the right.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.